0: Vives sin pausa.
1: Sin pausa.
2: Sin pausa.
1: Sin pausa.
3: Y'all listen up here.